0: Fly more, motherfuckers.
1: Con
2: tra
3: banda.
2: Con
3: tra
2: banda.
1: Con
3: tra banda.
1: Con
3: tra
2: banda.
3: Tra
2: banda.
3: 91.4
4: FM Barcelona.
3: Qué bonito.